0: Several weeks, violence has continued in Gaza and the West Bank. Civilians are still being killed, and military tensions and confrontations are intensifying in different areas, including holy sites.
1: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio